0: Ora lui dice che si deve stare solo.
1: Non è che si deve stare solo.

0: Es ist 13 Uhr.
1: Radio Bora, der musikalische Mittagstisch.
2: Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo muscolini per me, sì per me. No, per lei davvero che lei.

di tutto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì, ne può bere amari finché vuoi. Per mandar giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale, e